0: good time.
1: Ey!
2: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro. Punk.
3: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.